di Alberto Camerini. No, poco. Sto parlando di Roby Rossini e qui sul palco di City Live con Tanz Bambolina.